Tamara. Sumaron ko sinyang konversa kubo. May kerapas sinyo di Monteria. Aming kabalenti panda primer. Amita minang kakobado pang kore di pos. Aming kaminino pidiro. Nang kapinton di Janeiro.